Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Radio.
1: Rock Radio. Radio.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.